0: cosa? È andato fuori da Ninchenki.
1: Esitto, Shivoto. O Shivoto Gubbo Ninchenki.
0: Ul vanno cos'è Berek? Perché c'è da vedere dove si muove ad un embero Shivoto?
1: Os embere cos'è di scegliere tu, volo sempre.